da cui ha un nev, tutti anche i ti. Da Jacques Neuf, ne fa, ti ha caic, la niente chiaro.

0: chicanita nana.
1: Nalatan di sanana.
0: Uwa chicanita nana.
1: Nalatan fasatale.
0: Belum ada dia.